0: Nel mezzo del camin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita, che poco e più morto.
1: Dante Alighieri, Božská komédia, Peklo.